0: Ciao, sentite il cosmo.
1: Tell me, show you tonight.
0: False alarm.
1: So far.